Melodie de jam, hey, yeah. Ngoba sinaze sole konke, sole abaphansi, sole umdala. Kanti kufuneka kuthina ukulinda.

ke go tshaba ke se jalo mino mo na tena di le tharo di jalo di satsana jalo ke se pemo bogareng o tswang fa iseng ono ke kitswat lentswe le letle ntle di dipalo dipe mo nona me ana tlhala jalo ka just another day ya re mara go yena jalo motho a tshum ra be re tshe jalo Mary Davis a tlhala jalo ka separate ways me ra be re simola jalo ka the Isley Brothers ba tlhala jalo ka contagious kita kere o di ratile motho a tshum jaaka le nna ke di ratile jalo ka kwano e lebele jalo betse motho a tshum e me rata re fela mara go yena ga ura eno ya botlhano seo se ra gore ura ya bofelo e setsentse e simolotse jalo ebile e tsamaile metsotso ka nna fela merataro mme ura e le ya bobedi yona e sule swi swi mme seo se ra gore re setsentse jalo re bolaile ura ya ntlha re setsentse jalo re bolaile ura ya bobedi mme re setse jalo ka